0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive. Aggressive.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia. Can we freeze, come on, surrender our rights and wrongs? Can we just fall?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio disco viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo progressive made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco Viaggio.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. And it goes a little something like this.

only love. We only love. I swear it's true. We only love.

su One Dance. I took the long road across the ocean.

0: Paolo al microfono come tutti i giorni dalle 5 alle 7 di sera e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 qui su One Dance. State per ascoltare il meglio della storia della dance andato in onda questa settimana, pronti a goderne tutti. Il primo è dei Datura,
1: la storia della dance.

natura, che hanno sostanzialmente rielaborato e riarrangiato in versione dance l'intermezzo sinfonico della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Questa Will Be One è entrata nel cuore. Datura che si sono formati nel 1991 e hanno cambiato genere. All'inizio hanno sperimentato tantissimo, poi sono andati sulla musica un pochettino più veloce con Infinity, Angeli, Domini, per poi rallentare con Voodoo Believe, The Sign, e poi si sono adeguati a quello che era il sound del 2000, e questo disco veramente è entrato nella storia. Sound 2000 che aveva anche il DJ Ross. Arriva lui con

che sentite è quello del tamarometro, lo strumento che misura quanto un disco sia tamaro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi complimenti vivi al mio amico, socio e compare DJ Ross con questa perla dei primi anni 2000, dal 2002 anche questa, come Will Be One, Dreamland. Il DJ Ross ha fatto un sacco di produzioni nei primi anni 2000, ma soprattutto

Tamarro il mio amico, con la sua banana in testa. Una volta aveva la banana, adesso ciao Ross, so che ascolta spesso e volentieri la storia della dance quando è in macchina. Tra i suoi remix più famosi ricordiamo anche quello di Obsession.

Ilaria a riascoltare Obsession degli Aventura. È stata in classifica per 2 anni e mezzo. L'esplosione della baciata. Qui è importante sto pezzo, eh.

pensamento, io penso già al testamento. Ma attenzione, parlando dei remix del DJ Ross, questo non me lo ricordavo nemmeno io, ma è importantissimo, perché ha fatto il remix ufficiale di Happy Hour di Liga.

0: finta.
1: La domanda è questa: l'avevate mai sentito il remix del DJ Ross? Tra l'altro Ligabue non fa mai remixare i suoi dischi a nessuno. Quindi complimenti al DJ Ross. Solo Vasco ha fatto fare vari remix agli Eiffel e soprattutto a Molella. Un altro remix del DJ Ross è diventato famosissimo, ce l'ascoltiamo integralmente, quello di Luca Zonemai.

in Europa arrivò il 12 luglio del 2004. Questo è il successo di Luca, questa cantante brasiliana che partecipò tra l'altro anche al Festival Bar. La versione remix è quella del DJ Ross, appena sentita qui nella Storia della Dance, che è una materia e va studiata. Mi è venuta voglia di andare in Brasile, ma non c'è il volo, abbiamo solo quello che va a San Salvador. E allora, sempre d'estate, Moonlight e Azzotto.

0: Salvatore.
1: Sì, signora, è San Salvador, non è Salvatore.
0: Salvatore.
1: Non è, non è proprio San Salvatore, San Salvador.
0: Salvatore.
1: Allora faccia come... Ma poi chi è Salvatore? Scusi, suo figlio?
0: Salvatore.
1: Chi è Salvatore?
0: Salvatore.
1: Chi è?
0: Esci dall'acqua. Ma come? Perché non è mai a casa, perché io un cancio non ti puoi tavo, quindi te la puoi fare a piedi, eh.
1: Credo che sia di Bergamo questa signora, te la può fare a piedi.
0: Salvatore.
1: Basta, ma Gianluca, hai preso tutti i nomi, San Salvatore adesso.
0: Salvatore.
1: Quindi Ralfi Rosario diventa Raffaele.

0: Ferrari, e l'anteprima e le interviste insomma furono condotte da Marco Maccarini, all'epoca era su MTV, insomma ci ricordiamo i tempi di MTV che purtroppo non c'è nemmeno più. Ma attenzione, ci colleghiamo con il Festival Bar di quell'anno, ci sono proprio Bossari, la Marcuzzi e la Hunziker che vogliono presentare un artista. A voi la linea.
1: Ragazzi, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
2: Destra nostra o destra tua?
1: La vostra destra, mettetevi lì così.
2: Destra.
1: No, dai, dai,
2: vabbè,
1: dai, al centro, più al centro,
2: okay,
1: del palco.
2: Più al centro.
1: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
2: Posizione?
1: No, dai, fatele serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente

0: c'è un solo fotografo che fa le foto, sì, a voi due. Invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista. Va bene?
1: Ci siamo. Okay.
0: Facciamo, allora, vai. Quando alzate la mano, ok? Allora, petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le sette. Pronti? Vai.
1: Pronti con Looking for Something? Measure!

chiama Looking for Something, il disco di Deja dall'estate del 2002. Abbiamo sentito prima la presentazione live di Bossari, la Unzi, che era Alessia Marcuzzi, proprio dal quel festival bar. Deja, maggior successo ottenuto nella primavera del 98 con Restless, e poi la tripletta storica che insomma vede Restless, The Game e Shock, o meglio Restless e Shock, The Game. Poi ha fatto altri singoli, Singing Na Na Na, questa Looking for Something, e subito dopo arrivò Hot Stuff. Attenzione alla chicca, l'hai mai sentita questa?

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

Tommaso Vianello e Mauro Ferrucci pensarono bene di riprendere il tema della Serenissima. Il rondò veneziano diventò un grandissimo successo, anche perché abbiamo già raccontato più di una volta la storia di questo pezzo e dell'uscita dal Grande Fratello di Tommy V. Esplose veramente in tutta Italia la versione cantata da Cici Rogers, appena sentita qui, della storia della

Progressive Dream che hanno fatto la storia in quel lontano 1996. Signore e signori, sentita un sacco di volte, non ci stanca mai Gigi D'Agostino con questa poesia che si chiama Gigi's Violin. Il periodo Le Voyage nel quale esplose la musica Progressive Dream, prima nelle discoteche e poi arrivò in radio, perché il giro delle cassettine era così vasto che alla fine anche i radiofonici si convinsero a passare questo tipo di musica. Tra l'altro, io adesso voglio condividere una cosa che ho fatto insieme al mio amico Eddie Rocks, un mashup tra Gigi's Violin e L'Ultimo dei Moicani, ovvero il disco I Will Find You, quello che tanto per intenderci metteva Ricky Leroy per aprire la pista insieme a Franchino, anzi per aprire il suo set. 7MQ, da una parte c'è Moicana, dall'altra Gigi's Violin.

lento, ma in questo caso non è violento. È un viaggione tra due pezzi che hanno fatto la storia. 7MQ, 7MQ se lo volete cercare su YouTube, si chiama Moicana's Violin e adesso si continua a viaggiare. Arrivano Mario Più e Principe Maurice, Techno Harmony.

Techno Harmony, Mario Più e il principe Maurice. Aveva appena ottenuto il successo mondiale il grande Mario Piperno grazie alla sua Communication, non so se vi ricordate quel disco che sostanzialmente aveva l'interferenza del telefonino in mezzo, fatto non solo da lui ma anche da Francesco Zappalà e Paolo Chighi nel progetto Dual Band, si chiamava GSM. Fatto sta che la versione di Mario Più Communication arrivò in top 10 in Inghilterra. Subito dopo uscì questa Techno Harmony che in Italia, insomma, tutti ci ricordiamo in modo particolare se amate la musica dream e progressive. Cambiamo atmosfera, signore e signori, stamariamo un pochettino. Prezioso e Marvin, questa è We Rule the Dance.

0: successo dell'estate del 2002, Preziose Marvin, Weird Danza, qui nella storia della dance.
1: One Dance.
2: Feel the vibration.
3: Oh, I.
2: Let me see your hands up in the air.
3: Hola, hola, hola.
2: Honorable.
3: And Raphael.
2: Woo.

Ogni volta che proviamo a ballare Let Me Be ci viene sempre un po' di fiatone, perché insomma è dura, eh. Un conto è quando sei ragazzo e allora se ci sono i BPM alti vai bello veloce, invece adesso alla nostra età, ma dove andiamo? Ma senti che fiatone che c'hai, Gianluca, fermati che ancora ti viene un coccolone. Emanuela Cupinelli, Talisa, straordinaria con questa Let Me Be. Signore e signori, state ascoltando la storia della dance. Ha fatto un sacco di successo Talisa anche nel suo progetto solista, è uscita con I Found Love, una perla del 1994, poi arrivò subito dopo Let Me Be, poi ancora Burning Up, quella sì che andava veloce, e poi Talisa decise di rallentare un pochettino, perché subito dopo Burning Up arrivò Falling In Love, questa probabilmente nemmeno te la ricordi.

vabbè, il disco minore, questo probabilmente in Italia nessuno l'ha mai ascoltato, ma vi ricordo che la storia della dance è una materia e va studiata, così chi non lo sapeva adesso ha scoperto che dopo Burning Up arrivò questa Falling in Love, il disco di Talisa che forse ascolteremo, vedi l'emozione questa, che forse ascolteremo integralmente qui della storia della dance. Signore e signori, arriva Regina, What Can You Do?

1995, un disco straordinario di Billy Ray Martin, Your Loving Arms, qui nella storia della dance. One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.

piaceva tantissimo il remix di Tony Humphries di questo pezzo di Janet Jackson, Together Again, uscito nel 1997 ed è uno dei remix più riusciti del grande Tony, classe 1957, DJ di Brooklyn, che ha fatto la storia, è considerato uno tra i progenitori della house music insieme ai newyorkesi Morales e Frankie Knuckles. Tra l'altro lui è diventato anche DJ resident dell'Ecos di Rimini. Saluto tutti gli amici che almeno una volta nella vita sono andati all'Ecos, era a Misano Adriatico, è stato attivo dal 1991 fino al 2008, poi se non sbaglio ci hanno costruito la pista per le macchine, si trovava proprio lì l'Ecos. E tra l'altro a Misano c'è anche il Biblos, le famose discoteche della Riviera Romagnola, e c'era proprio all'Ecos Tony Humphries, secondo me resident una volta al mese, si alternava tra l'Ecos di Rimini e il Ministry of Sound di Londra. Lo abbiamo nominato un altro papà della house music, David Morales. Arriva lui con Needy News.

è diventata una super hit del 1998 in tutto il mondo. David Morales in grande forma in quegli anni, veramente un fisico bestiale, andava sempre palestra e discoteca, faceva solo quello e poi soprattutto faceva i dischi, e meno male che li ha fatti. Vabbè, lui è diventato famoso con In The Ghetto nel 1993, poi si è dedicato ai remix, ha fatto uscire prima Finally di Sissy Pennison e poi Space Cowboy di Jamiroquai, Crash di Jennifer Page, insomma ne ha fatti veramente tanti, ma anche nei singoli non ha mica scherzato, e ce n'è uno che mi piace tantissimo dai primi anni 2000, lo voglio ricondividere con voi nella storia della dance. Arriva How Would You

straordinario, si chiama How Would You Feel, David Morales. La voce è quella di Lia Lorian, questa cantante R&B degli Stati Uniti, figlia del chitarrista di David Bowie, tra l'altro, che appunto ha prestato la voce a questo disco straordinario di David Morales, che secondo me per la base ha preso spunto da un successo del 1994 che ci ascoltiamo. Grande perla, Tony DiBart, The Real Thing.

0: grandissimo Tony Di Bart, 1994. Mamma che meraviglia, The Real Thing.
1: Antonio?
0: Si chiama proprio Antonio Carmine Di Bartolomeo.
2: Carmine!
0: E quindi dovete scegliere se Antonio o Carmine.
1: Antonio?
0: È uguale, se no possiamo fare Antonio Carmine e io dico Di Bartolomeo. Ci siamo, Gianluca? Cioè, rifacciamo il disannuncio, signore e signori, del 1994 era The Real Thing.
1: Antonio?
2: Carmine!
0: Di Bartolomeo, direttamente dall'Abruzzo. È venuta bene, guarda che, oh, siamo dei professionisti.

1996, Gala Free From Desire. Direi che questo pezzo sta cominciando un attimino, ma adesso non è che voglio dire, ci mancherebbe tanto rispetto, però è anni che ce lo portiamo dietro, cioè dopo un po', capito? Mi arriva il signor Basta che si innervosisce. Eh sì, è quello che odia i tormentoni, che dice: oh ragazzi, per carità, il disco è bellissimo, però dopo un po' basta. Tra l'altro saluto il grande Molella, lo immagino quando arriva la SIAE lì che conta i soldi che arrivano solo da Free From Desire, perché poi lui ha anche Surrender dei Sound Lovers e tanti successi che si merita, grande Molly. E adesso, a proposito di successi, sentite cosa arriva.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: grande disco di Rozalla 1992. Questa cantante che arriva dallo Zambia si è trasferita in Inghilterra, dove ha cominciato la sua carriera e ha fatto un sacco di successi. Mi viene in mente, a parte Are You Ready to Fly, appena sentita, anche Faith, The Power of Love e Sound of Freedom, che poi si chiamava Everybody's Free, ripresa da Bob Sinclair della sua Sound of Freedom. Ho fatto un attimino di casino, rimaniamo sempre di questo genere, primi anni 90. Sentite la nostra chicca of the day, Cleavis & Cole con Keep It Coming.
1: La storia della dance, chicca

C+C Music Factory, oltre a Gonna Make You Sweat, che tutti conosciamo come Everybody Dance Now, e A Deeper Love, arrivò anche questa grande Keep It Coming, tra l'altro ripresa dai Systematic per I Got The Music. Non so se vi ricordate, lo abbiamo proprio sentito la scorsa settimana, il progetto italiano dei Systematic che dopo I Got The Music fece uscire questa stupenda Love Is The Answer.

0: Ace DJ, bellissima, una pelle d'oca dappertutto, era Back in My Life nella storia della dance.
1: One Dance.

questo caso dicembre 2000, uno di quei pezzi che ci sono rimasti nel cuore e nella mente, come il prossimo, tra l'altro contenuto sempre in quella compilation lì, Tristano De Bonis, Magic Box, Carry On.

che ha un effetto un pochettino strano, cioè ti fa andare un attimino in trance. C'è Jean-Luc che probabilmente è un po' troppo in trance, si è assopito, vabbè, carion, lui è abituato, si addormenta anche con la musica dance oramai, sai, arrivato a una certa età con carion di Magic Box. Jean-Luc

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44%, ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
5: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
4: È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
7: Ti hanno fatto vivere delle estate infinite. Ti hanno toccato il cuore e fatto emozionare.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Vi anticipo che la puntata di oggi con le contaminazioni è bella potente. Sono pronto per ascoltare con voi una delle canzoni trance più belle della storia, ed è Foreign Angel di Paul Van Dyk, uscita inizialmente nel 1994, ma è diventata una hit nel 98 ed è stata ripresa anche da Topic insieme a Paul Van Dyk, che sentiremo dopo. Ma subito l'originale, Paul Van Dyk con Foreign Angel.
0: Contaminazioni.

versione di Topic insieme a Paul Van Dyke di Foreign Angel va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

Star è uno dei più grandi successi del 1998, cantato da Pras, o meglio rappato da Pras, con la voce di Maya e Old Dirty Bastard. Pensate che nel 1999 ha ricevuto una nomination come miglior performance rap di gruppo. E in realtà non tutti sanno che il ritornello di questo brano arriva da un riarrangiamento del ritornello di un altro pezzo del 1983 di Kenny Rogers e Dolly Parton.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1994. Tony Di Bart, The Real Thing.
3: From singing in a gospel band to singing live on Top of the Pops, will you please welcome Tony Di Bart?

0: ascoltato Tony Di Bart, The Real Thing, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance torna la Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da

New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

signor Sanchez, questa è la sua Be With You che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nell'autunno del 1999, grazie alla nostra macchina del tempo risentiamo un altro pezzone di 26 anni fa, The Free Jays, Feeling It Too.

Bring It To, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: vuoi?
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance. Selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Dal 1986, Samantha Fox, Touch Me, il suo singolo sicuramente più famoso, partecipò al Festival Bar proprio in quell'anno. Samantha Fox, Touch Me.
1: One Dance Classic.

0: Era Samantha Fox con Touch Me qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa, e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
9: The end.
1: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
10: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
1: 40 anni di successi su One Dance.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci pronti, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e volentieri vi riporto al 1992 con la canzone famosissima di Charles and Eddie che era Would I Lie to You, che è stata ripresa proprio recentemente da DJ Rebel e Topic diventando Lie to You, un po' più ballabile, più da pista. Ma subito riascoltiamo l'originale di Charles and Eddie.
0: Contaminazioni.

Lie to You di DJ Rebel e Topic va a chiudere questo spazio dedicato alle contaminazioni, anticipato dall'originale di Charles & Eddie, appunto del 1992. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance.

0: storia su One Dance.
1: È un disco rimasto nel cuore e nella mente di tutti noi in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Comodo di Mauro Picotto.

La pausa del disco è ispirata a Sweet Lullaby dei Deep Forest, che insieme a Mauro Picotto hanno ridepositato un'altra versione del loro disco chiamata Save a Soul, proprio rifatta apposta per essere inserita all'interno di Komodo. L'originale dei Deep Forest era questo qui.

Sweet Lullaby, i Deep Forest, che appunto riprendevano una ninna nanna delle Isole Salomone, ci siamo gustati una super pillola di storia qui

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you.

0: Abbiamo ascoltato Alex Party, Wrap Me Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo. Torniamo alla primavera del 1994, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio negli Stati Uniti d'America con temperature africane. A proposito di Africa, il primo dei cinque pezzi che vi facevo ascoltare è firmato

Ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 1994 e in quel periodo in discoteca andava fortissimo anche questa canzone, I Like to Move It, Real to Real.

Real to Real, signore e signori, un duo musicale di musica house e dance che ebbe notevole successo nel corso degli anni 90. E negli anni 90 ci siamo più o meno alla metà di quel fantastico decennio, primavera 94, anche con questa canzone intitolata I Like to Move It. Tra le più forti anche Save the Planet di Fishbone Beat.

Il ritmo aspira di pesce con Fishbone Beat e questa canzone intitolata Save the Planet. Su Andes c'è la Memory Chart, 5 pezzoni che abbiamo ballato nella primavera del 94. Tra le più forti anche Alter Ego.

alter ego va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! One.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Chissà se ci faranno ballare questa, vabbè, una grande artista che ha fatto la storia, uno degli ultimi singoli di Madonna, perché in realtà ne sono usciti tantissimi. Si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Appunto, Madonna, il Future History.

0: feel alright. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato ai ricordi, alle emozioni, alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1979, considerato il disco che ha dato realmente inizio alla carriera da solista di Michael Jackson.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri, la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presenti a Chernobyl anche i leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza incorona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
5: The end.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua pronti per un altro spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto negli anni 80. Per tutti gli appassionati degli anni 80 siamo all'84 con i tedeschi Alphaville, che avevano realizzato una delle canzoni più ballate in quel periodo ed era il singolo di debutto dall'album Forever Young, che poi è stato ripreso anche dai nostri Eiffel 65, che hanno remixato la canzone degli Alphaville a modo loro, con i loro suoni. Infatti sentiremo Big in Japan, che ha il suo bel perché. Ma subito l'originale degli Alphaville, Big in Japan.
0: Contaminazioni.

anche in questa versione, la versione remix degli Eiffel 65 di Big in Japan degli Alphaville va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale del 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: storia su One Dance.
1: Uno dei dischi più ballati in Italia nel 1993 era firmato Pinocchio e si chiama Tutta Tutta Tutta Tutta.

occhio si celavano due DJ italiani, ovvero Nicola Savino e Marco Biondi. E non so se vi ricordate, ma il loro primo singolo si chiamava semplicemente Pinocchio. Riprendeva, vabbè, chiaramente la colonna sonora di Pinocchio, l'originalissimo, e nel 1992 scalò la classifica italiana. Questo pezzo però, che arrivò subito dopo quello del 1992, si chiama, come ho già detto poc'anzi, Tutta e riprende la melodia di un disco famosissimo degli anni 80, ovvero Living on Video di Trans X. Senti un po' qui. Give me life, give me action. Eh sì, era l'originale.

0: Eva.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. L'appuntamento dedicato ai live negli anni 90-2000. Festival Bar 1993 vincono la sezione album della Kermesse, gli 883 con North, Sud, Ovest, Est.
3: Perché io non dico neanche il nome, capirete subito. Siamo arrivati al momento del premio ufficiale, e cioè chi ha vinto la 92, il Festival Bar 1993, Festival Bar del trentennale. Non vi dico chi sono, capirete dalle prime note. Ecco, hanno vinto loro.

0: Star 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shelly Duvall.

0: amare e devozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica!
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Le hai ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti su Adesso, benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che torna all'indietro con 5 canzoni che ballavamo nella primavera del 1994, signore e signori. Mancavano pochi giorni all'inizio del mondiale di calcio americano e questi erano i pezzi che ballavamo in quel tempo. Amos, All In.

canzone intitolata Ollie So Today con Amos, che ha aperto il sipario questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Con la nostra macchina del tempo siamo nella primavera del 1994 e tra le più ballate in quel periodo c'era anche questa di Systematic, I Got

94, anche questa canzone di Systematic era I Got The Music. Signore e signori, su One Dance si fa la storia e tra i pezzi storici che ricordo con affetto c'è questa canzone intitolata Automatic Sax. Einstein, Dr. DJ.

considerato uno dei pionieri della dance anni 90. Einstein Dr. DJ ci ha fatto ballare su One Dance con questa canzone, Automatic Sex, tra le più ballate nella primavera del 1994. Su One Dance la prossima, firmata Mato Grosso, Mystery.

in FM, Dub e Up, la Memory Chart di One Dance con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 1994. Tra i 5 di oggi anche questa di Mato Grosso, Mystery. E adesso il trago, Two in a Room.

dietro di 31 anni con la nostra macchina del tempo che ci ha teletrasportato alla primavera del 1994. E se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Ricordate, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque. Alla prossima!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance, ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic, questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio in quei fantastici decenni per ritrovare le canzoni

0: sempre. Fece il giro del mondo e approdò anche in America grazie alla versione di Laura Branigan. Vendette oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Self Control, Rap.
1: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 11:02.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Formula 1, 60 anni dopo, Ludovico Scarfiotti, un pilota italiano in trionfo a Monza, l'impresa, il Gran Premio d'Italia. La firmata Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dall'ultimo posto in griglia, la gioia del ventenne della Mercedes, leader mondiale.
6: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
5: Pallavolo, l'Italia femminile di Velasco manca il triplete dopo Mondiali e Olimpiadi. Le azzurre a Istanbul KO 3-2 contro la Turchia nella finale degli europei. Serie A, Juventus Milan 1-1 deludente. Vince il Frosinone, pari in Bologna Sassuolo, Parma Monza. Stasera posticipi, terzo turno Cagliari Lecce Udinese Lazio. Esonerato Grosso, la Fiorentina 0 punti, richiama l'ex Vanoli. Tennis, Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open travolgendo in 3-7 l'americano Paul. Se la vedrà domani contro l'altro americano Shelton. È tutto da Jenny De Gaetano.
2: The end. I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi. Sweet.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi siamo al 2001 con una canzone stilosissima del progetto Shakedown, progetto americano con la voce fantastica di Terra Diva. Ascolteremo At Night anche nella versione remix di Musti, un pochettino più cattiva più tardi, ma subito l'originale Shakedown con At Night.
0: Contaminazioni

Breakdown con At Night nella versione remix di Musti va a chiudere questo spazio. Prima la versione originale del 2001. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

Arrivava proprio da qui la linea melodica dell'Amour Toujours, da considerare, e questa è una cosa importantissima, che il brano riesplose nel 2010 e portò di nuovo in alto Gigi D'Agostino grazie al remix di Zeco e Torres, uscito sull'etichetta di Tiesto.

0: pezzettino del remix 2010 della Amour Toujours di Zecco e Torres è stata un'altra grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance. It's a top selector.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994. Tra i partecipanti c'erano anche Lucio Dalla e Mango. Noi ascoltiamo Corona, The Rhythm of the Night.
2: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime, con The Rhythm of the Night.
3: Corona!
2: Sì! Sì.

0: Festival Bar 1994, Corona, The Rhythm of the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. You

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, benvenuti e benvenute nella Memory Chart di One Dance. Accendiamo la nostra macchina del tempo, anche perché dobbiamo capire in quale anno si fermerà. Eccolo qua l'anno, il 2007, primavera 2007, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Tra i più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Eric Prydz, Prober Education.

0: disc jockey, musicista, produttore discografico svedese Eric Prydz. Questa è la sua Prober Education, tra le più forti nella primavera del 2007, insieme a questa canzone tutta italiana di Fargetta e Mario Biondi, No Mother.
1: No, it don't matter, cause I'm alive.

Collaborazione, signore e signori, Fargetta e Mario Biondi con No Matter, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2007, tra le più forti in quel periodo c'era anche questa di Ben McLean, Feel Together. Yeah.

Con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2007 tra i pezzi più ballati in discoteca, anche Feel Together di Ben McLean. Chiudiamo questa sequenza con una delle più forti in quell'anno, Destination Calabria, Alex Gaudino.

0: Gaudino che chiude questa sequenza con 5 pezzi che abbiamo straballato nella primavera del 2007. Lo facciamo ogni giorno qui su Andance all'interno della Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu, si chiama Careful.

0: Dance.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: e 80. 1986, tormentone di quell'estate, partecipò al Festival Bar senza però vincerlo, ma rimane veramente una delle canzoni di maggior successo di Spagna. Questa è Easy Lady.
1: One Dance Classic.

0: Era Spagna con Easy Lady qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e 3 minuti.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Femminicidio sulla 1 a Barberino del Mugello. Oggi l'autopsia sui corpi di Lorena Isceri e Federico Vella. L'esame sul corpo della donna uccisa giovedì scorso dal suo ex farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuta la morte. La fissava per ore mentre lavorava, arrestato uno stalker, agiva alla stazione Termini di Roma. La situazione, secondo la denuncia della vittima, andava avanti da oltre un anno. Nonostante i rifiuti, un ventenne originario della Guinea le chiedeva incontri e le telefonava con insistenza. Due spettatori che hanno... The end.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia. The song.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi comincia con una canzone afro del 2003 di Cordell Burrell, Coolie Dance Rhythm, con il campionamento di Safari 2 di Zero G, canzone che è diventata famosa grazie anche alla versione delle Nina Sky. Due sorelle gemelle americane insieme a Jabba hanno realizzato una canzone che si chiama Move Your Body, che molti ricorderanno è del 2004, e abbiamo intravisto, abbiamo sentito un nanna nanna anche nella canzone di Raf Marchesini attuale insieme a Ramon Ramonito, Los Niños del Barro. Ma subito Cordell Burrell con Coolie Dance Rhythm.
0: Cont-

Monito e Rafa Marchesini ci ha messo il suo groove e il suo sax in questa canzone. Questa va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Lenina Sky con Jabba e Movie Abadi e Corder Barrel con Cookie Dance Rhythm. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: su One Dance.
1: Pillola dedicata alla house made in Italy arriva dal 1995, Mystic Motion.

Questo era l'originale di Mystic Motion, che come già detto prima riuscì a scalare le classifiche solo grazie al remix dei Boom Boom Club, che pensate, diversi anni dopo, grazie a un'altra versione remix, fecero esplodere un pezzo che divenne un tormentone nell'estate

0: suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999, Madison Avenue. Don't call me.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby, qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Adesso. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

Memory Chart qui su One Dance. Benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003 anche con la prossima. Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

Appuntamento con Memory Chart, come ogni giorno anche oggi su Undance si torna nel passato della dance. 5 pezzi scelti dalla nostra macchina del tempo, il primo era di Junior Jack e adesso abbiamo ballato con il remix

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Italian Dance. Suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance Classics.

0: tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 3 minuti.
3: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
4: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sara Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area è colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
5: Per me rimane ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
4: Ed è tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
1: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. I need a

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

banda e la sua My Dimension in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

Professional Widow, una vedova professionista, e il remix è quello di Armand Van Helden. Il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

insieme a Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM Dab e App. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2000, premio radio e sezione Big a un disco per l'estate, dati alle finali del Festival Bar per Paola e Chiara con Vamos a Bailar.
2: Penso che abbiamo ballato tutta l'estate.
3: Sicuramente la canzone più suonata da tutte le radio, non solo d'Italia,
2: ma anche nel mondo, perché adesso hanno tradotto il loro pezzo in inglese e in spagnolo, se non
3: sbaglio. Ma scusa un attimo, scusa, andiamo. Egidio, andiamo là, scusate, lo so che vi roviniamo la coreografia.
2: Però ci veniva spontaneo di venirvi a salutare.
3: Allora, no, scusate, ragazzi. Scusa, no, perché no, state nella vostra posizione.
2: Dovete stare così.
3: Allora, perché vi volevamo toccare da vicino, perché sono le dive dell'estate, Paola e Chiara.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao amici, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E torniamo agli anni 60 con la prima canzone di oggi, esattamente al 1967, con un disco, un 45 giri di rock progressivo dei Jefferson Airplane, gruppo molto particolare, sonorità in bianco e nero più che altro, canzone che è stata rivisitata anche da Mr. Belt e Weasel con un grandissimo successo. E pesta un po' di più la versione di Mr. Belt, ma subito l'originale dei Jefferson Airplane di Somebody to Love.
0: Contaminazioni.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John G

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, un viaggio tra i ricordi e le emozioni con le canzoni che hanno fatto la storia della dance di quei mitici decenni. Tracy Spencer dal 1986 con Run to Me, originale in realtà dell'anno precedente, ma quando arrivò lei con la produzione di Claudio Cecchetto e la sua interpretazione fu uno dei casi più eclatanti di One Hit Wonder della discografia italiana. Vinse il Festival Bar diventando il tormentone estivo di quell'anno. Run to Me, Tracy Spencer.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Tracy Spencer Run to Me qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 4 minuti.

0: E quando sentite questa sigla è arrivato il momento di girare il pomello del volume al massimo. Non ci sono più i pomelli, ormai ci sono i tasti. E tutto tace, purtroppo. Purtroppo è proprio così. Noi siamo quelli di Tendance. Ciao a tutti, io sono Scar. Con me c'è il DJ Lele Alberganti. Prontissimi con questa nuova puntata. Anche oggi, come al solito, tre le sequenze. Prenderemo per ben tre volte un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Come faremo in questa prima sequenza? Tra poco, dal 2016, risentiremo Be Mine degli Offenbach. Dal 2006 anche Chubb con Closer to Me, e dal 1996, e qui si sente proprio un cambio di sonorità incredibili, questo decennio dal 2006 al 1996, quando risentiremo Moon's Waterfall di Roland Brandt.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Offenbach dal 2016, 10 anni prima anche Closer to Me di Chubb dal 2006 e dal 1996 il mitico Roland Brandt con Moon's Waterfall. State ascoltando Tendenze solo su One Dance, io sono Scarco, il DJ Lele Alberganti, siamo prontissimi con la prossima sequenza, non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere. Qui prenderemo il trentennio che va dal 2015 fino al 1995, c'è un bel cambiamento di sonorità. Ad esempio passeremo dal 2015 con Zed e I Want You To Know al 2005 con protagonista Bob Sinclair e la sua Love Generation, per aprire la sequenza dal 1995 con XS di Molella.
1: Tendenze su One Dance.

0: I Want You To Know Zedd dal 2015, 10 anni prima anche la mitica Love Generation che ha fatto cantare e ballare tutta l'Europa quell'anno il DJ francese Bob Sinclair, e dal 1995 abbiamo risentito anche XS del DJ italiano Maurizio Molella. Queste tendenze sono su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla app, e se ancora non l'avete scaricata è il momento giusto questo qua. Andate su Apple Store oppure su Google Play, cercate One Dance, scaricate l'app e portateci sempre con voi. Noi siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Dal 2019 risentiremo You Little Beauty di Fisher, dal 2009, quindi 10 anni prima, anche Whitney Houston nella versione remix di Freemason della sua Million Dollar Bill. Apriamo la sequenza dal 1999 con un progetto tutto italiano, Simon J con Paradise.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance. I wanna...

Little Beauty Fisher dal 2019, 10 anni prima. Dal 2009 anche la versione remix di Freemason di Million Dollar Bill di Whitney Houston. E abbiamo aperto la sequenza dal 1999 con Simon J e Paradise. Adesso abbiamo bisogno di un bel bicchiere di bollicine per brindare, perché tra poco risentiremo nel momento l'elegante un disco super pettinato. Love Myself, The Bowser.

0: Love Myself nel momento l'elegante, si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

le cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Allora, siete pronti a ballare con noi e fare questo viaggio virtuale indietro nel tempo? Oggi cominciamo con una canzone del 1998 esattamente, è la canzone di Kim Lucas, All I Really Want, che molti di voi conoscono e che hanno ballato sicuramente tantissimo in discoteca. È una canzone che è stata ripresa l'anno successivo, esattamente degli Eiffel 65, che hanno realizzato un remix di questa canzone che sentiremo adesso nella versione originale nelle contaminazioni di One Dance. Kim Lucas con All I Really Want.
0: Contaminazioni.

0: Il remix degli Eiffel 65 di All I Really Want di Kim Lucas va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1998. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1976 un grande classico della disco music, inserita tra l'altro nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. The Tramps, Disco Inferno.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato The Tramps Disco Inferno qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance. Sono le 14:58.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La vittoria dell'AfD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggerci, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente dell'AfD in Sassonia, Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancora peggio la SPD che raggiunge l'8. Il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. Ieri si sono conclusi i colloqui negoziali dei mediatori americani. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari, così l'avvocato Sergio Cola, difensore di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
6: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Facciamo il tasto 1, un paio di tasti 9, quindi 1, 9, 9, mancherebbe l'ultima cifra che è un 6. Benvenuti nella Memory Chart, si torna alla primavera del 1996, qui su One Dance con 5 pezzi che ci hanno fatto urlare e scatenare in discoteca. Il primo dei 5 è quello di Wakan, stesso autore, stesso titolo, Wakan. Yeah, yeah.

Wakanda Wakan, stesso autore e stesso titolo, in copertina c'era un indiano e questo è il sound di Wakan che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1996 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche Dreamer di Antico.

pesante nella primavera del 1996. Io avevo un paio di pantaloni della Fido Dido che indossavo 6 giorni su 7 perché mi piacevano troppo. E nel 1996 ballavamo questa canzone di Antico, era Dreamer. Tra le più forti, in quel periodo anche Fable di Robert Miles.

con Fable. Ecco qui la favola suonata da Robert Miles, scomparso ad Ibiza alcuni anni fa, ma restano questi suoi grandi successi per farci ricordare quanto era bravo Robert a scrivere e soprattutto a realizzare queste canzoni. E adesso Bobby Flexer dalla primavera del 1996 con Profondo Rosso.

film di Dario Argento e questa colonna sonora realizzata da Bobby Flexter per farci ballare questa melodia anche in discoteca. Siete su One Dance, c'è la Memory Chart tra le più forti della primavera del 96, anche Gigi's Violin del poeta della dance, Gigi Dug.

Gigi's Violin, il maestro, il capitano, con la sua musica che unisce Gigi D'Agostino nella primavera del 1996, con questa canzone che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart su Undance. Siamo tornati all'indietro nel tempo per rivivere l'atmosfera e soprattutto le sonorità di quei pezzi che ballavamo nella primavera del 96. E la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Fate i bravi. Peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal Brasile. Live, Limelight, W, We All Need Love.

0: Abbiamo ascoltato live We All Need Love W qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Again?
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti amici di One Dance nello spazio dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi il primo singolo estratto da Turning Point, album famosissimo del 2004 di Mario. La canzone è Let Me Love You, che sentiremo nella versione originale. Ha avuto un successo pazzesco. Tra l'altro, forse non tutti sanno che la canzone è stata scritta dallo sconosciuto Ne-Yo ai tempi, che è famoso anche per le sue collaborazioni. Sentiremo una versione un po' più ritmata dopo, quella del 2019 di Calvo di Let Me Love You, ma subito l'originale di Mario qui su One Dance.
0: Contaminazioni.

Me Love You di Calvo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Mario, appunto, di questa canzone che si chiama Let Me Love You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini, ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Angel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance. L'appuntamento è con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, tutti in pista per ballare le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e per rivivere i ricordi più belli. Dal 1982, In Deep, Last Night DJ Saved My Life. Tra l'altro nella canzone si sentono rumori vari che loro hanno preso proprio dalla vita reale. C'è lo squillo del telefono, lo sciacquone, un pezzo rap, davvero una canzone storica. In Deep, Last Night DJ Saved My Life.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Guerra Ucraina-Russia, conclusa la missione dei mediatori di pace statunitensi. Oggi Trump chiamerà Putin e Zelensky. Nel frattempo le forze di difesa ucraine hanno lanciato una serie di attacchi contro installazioni militari russe in Crimea, nonché nelle regioni di Lugansk e Zaporizhia. Di contro, questa mattina l'esercito russo ha condotto un bombardamento su larga scala contro la città di Kramatorsk nell'oblast del Donetsk, uccidendo due uomini. Erano inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come il boia di Srebrenica. È morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra. Alle 12 il capo della chiesa ortodossa serba, il patriarca Porfirio, ha dato il via alla cerimonia funebre. Dure critiche dall'Unione Europea, che ha annullato la visita della commissaria Kos. Primo lunedì di settembre con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21 di questa sera alle 21 di domani è indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. I treni potrebbero subire ritardi e cancellazioni. Calcio, si chiude questa sera la terza giornata di Serie A. In campo alle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio nel posticipo di Serie B. La Samp alle 20:30 sarà di scena a Palermo. È tutto, una buona serata.
0: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, allacciate bene le vostre scarpette da ballo, perché in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart la nostra macchina del tempo si fermerà alla primavera del 2016 con 5 canzoni che abbiamo straballato in discoteca. Partiamo con Don't Be So Shy.

Canzone quella di Imani, che ha vissuto negli Stati Uniti per 6 anni prima di tornare in Francia, dove ha iniziato la sua carriera di cantante. Era la prima di questa sequenza firmata Memory Chart. Siamo nella primavera del 2016 qui su One Dance. E tra le più ballate in quel periodo anche Faded di Alan Walker.

Faded, canzone stupenda del disc jockey e produttore discografico anglo-norvegese Alan Walker. Siete su Undance, c'è la Memory Chart, siamo nella primavera del 2016 e in quel periodo abbiamo straballato The Horse di DJ Catch.

singolo del disc jockey statunitense DJ Catch, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo si è fermata alla primavera del 2016 e in quel periodo ballavamo anche Fast Car di J

Car, la canzone è quella di Jonas Blue, pseudonimo di Guy James Robin, da Londra, nato in agosto nel 1989, di jockey e produttore discografico britannico che ben conosciamo. Tra le più belle nella primavera del 2016 anche This Girl di Kungs.

This Girl, la canzone è quella di Valentin Brunel. Il nome d'arte è Kungs, nato a Tolone nel mese di dicembre del 1996, uno dei DJ e producer più giovani in questa sequenza che ci ha fatto tornare alla primavera del 2016. E con Kungs chiudiamo la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima, bye!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1995, Scatman con Scatman's World.
2: E adesso attenzione, perché su questo palcoscenico arriva un personaggio che apparentemente sembrerebbe posato, tranquillissimo, sulla cinquantina, sposato. Fino a qualche tempo fa viveva in California e conduceva una vita assolutamente normale. Poi gli è venuto in mente di scrivere un disco ed è arrivato in vetta alle classifiche e ha fatto ballare tutta Europa. Questa sera ci porta il suo ultimo grande successo, Scatman World, Scatman John!
3: Scatman's World.

0: Scatman's World. Scatman, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.
2: Dance. Keep on moving.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è quello traumatico? Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nel mondo delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E siamo al 1980 con una delle canzoni disco più ballate ed è Upside Down di Diana Ross, ripresa in parte anche da Jed & Boysen e David Guetta, che hanno collaborato insieme per realizzare una versione un po' particolare. Riprendono parte del cantato e la base è molto old school, ricorda la vecchia scuola della musica house. La canzone è sempre Upside Down di quest'anno, ma subito l'originale di Diana Ross.
2: Contaminazioni.

Ed era Music di Jaden Boys e David Guetta che va a chiudere lo spazio di oggi. Abbiamo sentito anche Diana Ross con l'originale Upside Down dal 1980. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo con la video

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura. Dal 1980 l'Oleata Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Right on Time.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Leo Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17. This is the latest
3: dispatch just received in our newsroom. Calcio stasera, gli ultimi due incontri della terza di Serie A alle 18.30 Cagliari-Lecce, alle 20.45 Udinese-Lazio. Si gioca anche in Serie B alle 20.30 Palermo-Sampdoria. Chiude il terzo turno. Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League. Domani l'Inter nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, farà visita al Real Madrid che in panchina ha proprio lo Special One.
4: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
3: Mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. Tennis, c'è un solo azzurro ancora in corsa agli US Open che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Nella notte italiana Luciano Darderi affronta il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

27 di settembre, eccoci qui. Ciao a tutti e benvenuti nella storia della dance insieme a Dino Brown, che te la racconta Jean-Luc Duval, che te la mixa. Vi ricordo, da lunedì 21 di settembre partirà la nuova stagione della storia della dance, sigla nuova, nuovissimi appuntamenti, quindi

2000 con Fire, ne fecero due, anche l'altra l'abbiamo ascoltata qualche settimana fa, si chiama Emotions, in questa ennesima puntatona della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Ho anche fatto una pillola di storia inerente alla voce di questo pezzo, perché era cantato da Dee Dee Klein, la stessa voce meravigliosa di Loving Time.

1999, uno dei dischi dance più belli di quell'anno, veramente pelle d'oca ogni volta che lo sento. Oramai sono un sacco di anni che mi emoziono con questo pezzo e devo ringraziare veramente di cuore uno dei più grandi compositori, arrangiatori e produttori

È bello sapere che la stessa mano che ha fatto Loving Times poi ha fatto anche Perle degli anni Ottanta. Oh, tra l'altro, cosa importante, ne abbiamo già parlato di Pierluigi Giambini, c'era lui dietro il progetto Gazebo, quelli di Masterpiece.

Ogni tanto la musica dei 90 arriva proprio da lì e a sua volta la musica degli 80 arriva dai 70. È tutto linkato, tutto in continua evoluzione. La stessa mano di Web Loving Times era anche la mano di Ryan Paris, di Gazebo, di questa masterpiece e anche di un'altra bellissima, Lunatic.

tutta Italo Disco, tutti i pezzi rimasti nel cuore di chi c'era negli anni Ottanta. Anzi, li saluto, quelli che apprezzano gli anni Ottanta e anche i 90, che ascoltano ogni giorno la storia della dance. Grazie di cuore. Non è un programma anni 80, ma ogni tanto, insomma, ci filiamo. Gazebo, il successo più grande è I Like Chopin, tra l'altro remixato anche da Christian Marchi, e facciamo così, ascoltiamocelo a palo.

uscita nel 1983 ed è stata remixata da Christian Marchi, non in quell'anno, ma diciamo più recentemente, originale di Gazebo

pubblicato nel 1983, così come I Like Chopin risultò essere uno dei dischi più ballati in Italia in quell'anno e poi tuttora uno di quei pezzi che anche i ragazzi più giovani conoscono, si è tramandato nel corso degli anni e sono state fatte anche diverse cover, ad esempio nel 1995 Marilyn Manson, poi nel 2006 se non sbaglio la remixò Steve Angello degli Swedish House Mafia, nel 2007 da Mika, nel 2008 da Britney Spears, nel 2018 da Giorgia e nel 2020 da Achille Lauro, ma ricordiamo che venne remixata anche nel 1997 dal progetto Sharon C, dietro al quale si celavano gli FBI Project. E allora ce li ascoltiamo con la bellissima Feel It.

Tutta la bollicina a nostra disposizione, mamma mia che eleganza, la nostra Spaghetti House da Bergamo, gli FBI Project con questa bellissima Feel It che campionava il disco delle Two Tons of Fun. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte perché la storia della dance è una materia e va studiata, originale appunto del 1900.

0: tons of fun significa letteralmente 2 tonnellate di divertimento. Perché le Two Tons of Fun erano delle cantante. Delle cantante, mi è uscito così in russo. Delle cantante. Erano delle cantanti un pochettino sovrappeso. Isora Armstead e Martha Wash. La grande Martha. Prima le Two Tons of Fun, o meglio, sono partite come coriste di Sylvester. Poi si sono creati, insomma, i Two Tons of Fun. E poi sempre loro due hanno formato le Weather Girls. Famose per questa It's Raining Man, ripresa poi nel 2001 da Jerry Halliwell.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

quei dischi indimenticabili. Se c'eri nei primi anni 2000, partecipò anche al Festival Bar di quell'anno, disco più venduto al mondo, o meglio uno dei più venduti al mondo nel 2001, già detto, Jerry Halliwell, It's Raining Men. L'originale era di Martha Wash e delle Weather Girls, ne abbiamo parlato poc'anzi qui nella storia della dance. Jerry Halliwell e la Spice che ha venduto più dischi in assoluto, oltre ai suoi di men, ricordiamo anche questa qui.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: storia della dance.
1: La fusione di nostra salma. Se toccan como la

andato molto bene Nikita con Eterna Divina, si celava dietro questo progetto il DJ e produttore Max Boscolo, lo stesso di Clap on Tap on Me, il disco dei Mute, tanto per intenderci quello che ballava Antonio Albanese nel negozio dei dischi. E beh, insomma, era la stessa mano. E adesso rimaniamo sempre lì nel 1000

estate del 1994, Cappella con Move On Baby. Mamma mia, delirio ed emozione, brividi lungo la schiena con la storia della dance. Un anno indietro, in quell'estate del 93, si sentiva solo un disco che faceva così. What is love?

ballato di sempre su Spotify, o meglio il disco dance anni 90 più streamato, con oltre 1 miliardo di stream anche grazie al remix Baby Don't Hurt Me di David Guetta, ma What Is Love lo conoscono tutti.

È uscito nel 1995 ed è un capolavoro, lo ascoltiamo spesso e volentieri. Nella storia della dance, Ruff by Picotto e Gigi D'Agostino, una grande collaborazione tra due DJ che hanno fatto la storia. Era Angel Symphony nella storia della dance.

dal grande Giuseppe Troccoli, si chiama così Giotti Vannelli. Negli anni 90 ci ha donato un sacco di soddisfazioni, non solo nel campo della house music ma anche nel campo dance con il suo progetto JT Company. Tra l'altro di Urta Kid remixò anche un altro pezzo, era Where Is My Man. Questa pure.

0: need man.
1: I want a billionaire.
0: Voce particolare,
1: Big, big, big, big, big yacht.
0: Senti che roba. Senti la base di Joe T che incalza. Where is my man?

era nemmeno facile remixare Earth the Kid. Aveva un modo di cantare un pochettino particolare, diciamo così. Joe Tivanelli, che negli anni 90 fece un altro grande remix che, se non sbaglio, abbiamo ascoltato anche recentemente qui nella storia della dance. Sto parlando di quello di Mark Morrison, Return of the Mac. Alza quel volume, va, che è meglio. Momento Joe Tivanelli.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Stai ascoltando One Dance.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 17:59.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
9: La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta, non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. In Sassonia, Anhalt, l'estrema destra supera il 44% dei voti nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, lo ha detto oggi Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. Con Ranucci c'era amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura. È quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. Oggi è suonata la campanella nelle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: The end. La storia della dance.

pubblicato il 19 aprile del 1999 come quarto singolo estratto dal suo secondo album. Si chiama You Have Come a Long Way Baby, e io, come ben sapete, lo custodisco in una teca di cristallo Right Here Right Now, un classico del grande DJ Fatboy Slim, tuttora uno dei dischi più conosciuti anche dai più giovani. Tra l'altro prende la base dei James Gang, Ashes, The Rain and Die, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, e la voce che dice Right Here Right Now arriva da Strange Days, il film con Angela Bassett del 1995. C'è un altro brano che riprende la frase di un film, e la luppa di continuo, e questa frase dà il titolo anche al disco. La frase, perdonate la ripetizione, arriva dal film Atto di Forza con Arnold Schwarzenegger e recita Open your mind. Open your mind. Open

0: Schwarzenegger, grandissimi Usura, che tra l'altro hanno utilizzato anche la base dei Simple Minds, New Gold Dream. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia e va studiata. Un altro pezzo dei Simple Minds è il protagonista della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

abbiamo parlato poc'anzi, questa invece è uscita nel 1992 su etichetta Media Records, capitanata dal grande Gianfranco Bortolotti, e dietro questo progetto c'erano diversi produttori italiani, tra i quali Bruno Guerrini, Francesco Petrocchi, Gianfranco Bortolotti, lui che c'era anche sempre in mezzo, Giovanni Chinaglia, Luca Capretti, Tiziano Pagani e Carl Fanini, che 2 anni più tardi, nel 1994, prestò la voce al progetto Clubhouse. Ce li ascoltiamo con Nowhere Land.

colonne sonore belle ce ne sono state tantissime, però questa devo dire che negli anni 80 probabilmente rimane una delle migliori, anche se, oddio, una bella lotta, anche con Flashdance. Stiamo parlando di tutt'altro genere, però. E c'era la canzone che si chiamava come il titolo, ed era bellissima, Limahl, Never Ending Story.

Sapete che a me fa ancora venire la pelle d'oca? Questo pezzo ha un qualcosa dentro di magico. Non a caso è Never Ending Story. Limahl, lo stesso che produsse e che scrisse un altro disco che negli anni 90 ci siamo straballati. Era suo l'originale di Inside to Outside, ma a noi piace anche la versione di Lady Va.

vivo un pezzettino di questa Illusion veramente da pelle d'oca. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance, l'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Questa arriva da

Grammy Awards come Best Remix. Quindi facciamo un applauso al grande Benny, conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua Satisfaction, ma probabilmente qualcuno non ricordava che Benny aveva vinto anche i Grammy Awards come miglior remix. Ne ascoltiamo un altro di remix che ha vinto il Grammy esattamente 7 anni più tardi, 2014. Cedric Gervais remixò Summertime Sadness.

pubblicato il 22 giugno 2012 come quarto singolo estratto dal suo secondo album in studio, Born to Die, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Il remix è quello di Cedric Gervais, che ha vinto il Grammy Awards come miglior remix. Questo è uscito però, se non sbaglio, l'anno successivo, il 23 luglio del 2013, e ha portato nuovamente alla ribalta questo disco stupendo di Lana Del Rey, Cedric Gervais, collaboratore stretto di David Guetta, che ci ascoltiamo con la bellissima Titanium.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.
3: One Dance.

0: 1998, abbiamo aperto tutta la bollicina a nostra disposizione per questa grande perla degli Stardust. La musica si sente meglio quando sono con te. Music sounds better with you. Stardust, che sono Thomas Bangalter dei Da Funk, Alain Brax. La voce è quella di Benjamin Diamond. Abbiamo già raccontato anche più volte la storia di questa Music sounds better with you, che nacque per caso in un DJ set nella discoteca Rex di Parigi, dove stavano suonando tra virgolette Bangalter e Alain Brax. E nel brano, tra l'altro, compare un campionamento di Fate di Chaka Khan, che ci ascoltiamo insieme ai Rufus nello spazio Disco 80.
1: Disco 80.

uno dei più grandi successi del 1983, Ain't Nobody, Rufus e Chaka Khan, che nella sua carriera ha vinto numerosi Grammy Awards ed è stata, insomma, una delle cantanti più in voga negli anni 70-80. Tra l'altro questa Ain't Nobody è inserita come bonus track nell'album live della band dei Rufus, che appunto comparivano in questa Ain't Nobody. Pensate che Quincy Jones, una volta ascoltato il brano in anteprima dai Rufus, chiese di poterlo destinare a Michael Jackson proprio per l'album Thriller, ma l'autore si rifiutò perché l'aveva già promesso a Chaka Khan. E questa è, insomma, una storia simpatica che c'è dietro Ain't Nobody. Lo abbiamo nominato e ce l'ascoltiamo. Michael Jackson, versione remix di Frankie Knuckles, di You Are Not Alone.

pubblicata il 15 agosto del 1995 come secondo singolo estratto dall'album History Michael Jackson, con questa canzone scritta da R. Kelly che si chiama You're Not Alone, uno degli inni del grande King of Pop, la versione remix famosissima di The Godfather of House Music, il grande Frankie Knuckles, scomparso anche lui purtroppo. Il 31 marzo del 2014 rimarrà nella storia la sua versione di Your Love di Jamie Principle.

al 1998 qui nella storia della dance. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa prima puntata della settimana. Spazio anche a lei, la regina della dance, Alexia, arriva con Number One.

super chicca dal 1994 di JX, si chiama There's Nothing I Won't Do. Anzi, chiedo scusa, era il 1995, diventato famoso questo DJ l'anno prima con Son of Gun. Certo, c'è da dire che in Italia non ebbe un successo clamoroso come nel resto d'Europa, ma è stata una super chicca nella storia della dance. L'ultimo è All Right.

0: bellissima Alright, il remix di Fargetta di questo disco di Rock e Cato. Chiudiamo veramente in bellezza con quel Guadaladela, Guadaladela, che quello lì ti entra in testa e non esce più. Chiudiamo appunto la storia della dance, ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:59.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora il lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base anno. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1 annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
8: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
7: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
9: The end.
0: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Think I'm crazy. No need to fight against my feelings. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi

con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

poi a chiudere il sipario questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato e alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Hey!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live at the Place nel 2010. To Black, Waves of Love.
2: Eccola.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi ti riporto a Torino in piena epoca Le Voyage, un movimento creato nel capoluogo piemontese dietro al quale si celava anche il grande Gigi D'Agostino, che nel 1995 tirò fuori una bomba destinata a diventare un inno della Mediterranean Progressive. Sto parlando di Electro Message.

0: Era Gigi D'Agostino con Electro Message, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance, qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, siamo pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, vi porto all'inizio del millennio, esattamente al 2000, con questo gruppo svedese, si chiamano The Ark. È una canzone bellissima che è It Takes a Fool to Remain Sane, canzone che è stato un successo pazzesco in tutto il mondo, ha ottenuto anche riconoscimenti ai Grammys, premio dato dalla discografia svedese ai maggiori successi dell'anno e agli MTV Europe Music Awards nella categoria canzone dell'anno. Il pezzo in Italia poi è stato inserito anche nella compilation del Festival Bar del 2001. Ascoltiamo anche il remix di Double N, tutto da ballare, ma subito l'originale degli Ark.
0: Contaminazioni

questa versione remix di It Takes a Fool to Remain Sane degli Ark, nella versione remix di Double N, l'abbiamo sentita anche in versione originale direttamente dal 2000. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i Future History, le papabili hit del futuro scelte da Dino Brown, o meglio scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo un disco che si chiama Stamina, Lio e Terry Guns.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Vi facciamo rivivere un sacco di ricordi meravigliosi con il nostro spazio dedicato alla dance di quei decenni. Ben ritrovati da Lauretta. Riascolteremo anche R.E.M. con Losing My Religion. Michael Stipe e la sua band pubblicarono nel 1991 questo pezzo iconico, simbolo di un'intera generazione.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Abbiamo ascoltato R.E.M. Losing My Religion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: I grandi successi della musica dance.
3: I will give you my obsession. I will get you. You will be mine.
2: I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Le hai ballate.

0: Yoga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: stanno per arrivare un sacco di novità. Dal 21 di settembre, il nuovo palinsesto di One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Again?
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994. Si chiama Clear World Phase 1.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: J-Lo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000 una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Ti hanno fatto scatenare.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio. I pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52, il

nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.